možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata. Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.

0: io alle rumbatto.
1: Serattore. Serattore.
2: Serattore. Ah? Beh,
0: Vedeo.
1: Ah. Serattore cadmi. Malo manje srao. Ritimiti. Preconoci po. Serattore. Kada ne bi srao. U ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: U, okay, i ovo rubato ako uletile.
1: Hvala.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože.